avrei stit letto mai che quell'appuntamento sciupato senza voglia e un pizzico di noia sarebbe stato lui.

con cinica pazienza e amara indifferenza ho costruito un tempio.